daile alorum leile hashoga daile alorum leile hashoga daile akayasha duro le bambirume soya tsomo sebeitoko tsom pomber igeza sebeitei hatela tsweni Hashoga daile, alugumaile. Hashoga daile, alugumaile. Ake asha di rum, le bang di rumé. Nukete aharida.